0: Ne flashmeri favori?
1: Favori.
0: Ma cavoli, mi vai fatto penny officer fatto.
1: Favori, sì.
0: Dispatch, medic one.
1: Medic one.
0: Medic one, call us open with the sheriff's office.
1: Receive.